Mario Zempo mai, bereu mai Mario Zempo mai. Poropopom, pom, pom, wow, pom, pom, pom, pom, porapopom, pom, pom, wow.

arna wama. Ino se haitara, nalini haitara. Daimatsa ina nuiti ni agavio. Sorlo takato tit. Pue urtailigina kipim mangarpit. Arna wama.